0: refiriéndose a Saigara en este Feel This Good. Una canción que es puro optimismo, pura vitalidad. Vámonos con el último de Gabri Ponte con Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. A tratto